0: Mino Reitano. Ma ti sei chiesto mai
1: se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male? Non serve, sai.

0: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Iva Zanicchi, per vivere.
3: Tutti i giorni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Maria da Cosenza, il mio proverbio. Arrivato sulla cima, non scordar dove eri prima. Un altro. Un carattere brutto, prima o poi, rovina tutto. Ciao.
4: Sono Emma, parlo da Ostuni, sono di Roma. Il proverbio del giorno è: chi dalla strada vecchia va alla nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Buongiorno, Radio Margherita.
5: Sono Giuseppina e parlo da Gallipoli, provincia di Lecce. Il mio proverbio: si lascia il morente e si corre dalla parte oriente. Arrivederci, buongiorno.
6: Sono Lanzalacco Sandina e parlo da Villalba, provincia di Caltanissetta. Il mio proverbio è: bocca che non parla si chiama cucuzza. Cioè, la bocca che non parla è una zucca. Bisogna parlare nelle cose, no? Grazie, buona giornata.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: One, due, tre, four.
8: Giovanotti, baciami ancora.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 2 e 51 minuti. Eros Ramazzotti.

0: Un giorno insieme con il Gruppo Italiano. Torna fra un'ora.
1: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

0: sono Marco, chiamo dalla Sicilia, da Pronte. Ascolto Radio Margherita perché mi trasmette tanta gioia e tante emozioni. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un bacio a tutti i prontesi.
1: Radio Margherita ti trasmette tanta gioia e tante emozioni, anche a Bronte.

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 3:28.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sapete cosa significa rientrare in casa e trovare una donna che vi dà un po' d'amore, d'affetto e di tenerezza? Che siete entrati nella casa sbagliata?
1: L'angolo del sorriso.
2: La rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sai dov'è il Camerun? Tra il cucinum e il bagnum.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La città riflette i comportamenti dei suoi abitanti, se la rispetti ti restituisce bellezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 ottobre, sono le ore 3:53.

0: conseguenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andate.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.

0: l'indovinello del giorno.
1: Nasce verde, muore rosso e giace per sempre in una bara di vetro. La risposta è il pomodoro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Caterina Caselli, 100 giorni. 100.

0: senza te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 4:53.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati, da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche Ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido. Oggi è l'onomastico di Placido. Il nome ha origine latina e significa mansueto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 ottobre del 1954, i governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il Memorandum di Londra. Ed ora l'aforisma del giorno. A volte le risposte si trovano nelle domande che ci dimentichiamo di fare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un cannibale è uno che va al ristorante e ordina al cameriere. Il consiglio della nonna: quando i piedi tendono a gonfiarsi per un pediluvio rigenerante, sciogliete un cucchiaio di senape in polvere in una tazzina di acqua bollente e versate poi il contenuto in un catino. Aggiungete quindi acqua fredda e immergetevi i piedi. Proverete subito un grande sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Di questo male ne soffrono un po' tutti, ma gli uccelli proprio no. La risposta è mal di denti. Ed ecco la curiosità del giorno. Nel 1956 nasce un esame medico importantissimo che permette di scoprire se il nascituro ha gravi malformazioni, l'amniocentesi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: vezzo. Vezzo, dal latino vizium, difetto, cattiva abitudine. Significato: modo di procedere o di fare, consuetudine, gesto affettuoso, carezza, fascino, attrattiva. Al plurale, moine.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Della Lombardia. Zucca e melone ha la sua stagione. Zucca e melone ha la sua stagione. Significa che ogni cosa ha il suo tempo appropriato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: tenere pulita la città è un gesto semplice che migliora la vita di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lucio Battisti, Innocenti evasioni. Che se...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Carmine Ferraioli di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Cefalù, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Rosalia Cipriano. Proseguiamo verso Bobbio Pellice, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Iole Paolasso. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Antonella Mossa. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Parisi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Giordana Angi, dammi un bacio!

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è Luna.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Luna.

0: Cantarella di Luna, di Mina.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Notte.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 6:30.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Dovete togliere dei vecchi adesivi che avevate attaccato a un mobile? Per facilitare l'operazione, scaldateli per qualche minuto con il phon. La colla si staccherà facilmente senza lasciare residui.
0: I consigli della nonna.
1: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
0: I consigli della nonna.
1: Rientrando a casa vi accorgete che siete invasi dalle formiche? Spargete sulla loro strada del borotalco. Spariranno velocemente.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: I Pooh, un minuto prima dell'alba.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, solo musica italiana.
2: Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare. Che accade?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
2: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
1: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Anna Oxa, un click di ironia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Napoli, dove Lina Balestrieri riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Francesco Passero. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Bobbio Pellice, in provincia di Torino, dove Massimo Zanelli ci aspetta. Eccoci a Genova per festeggiare Virginia Mercogliano. Ultima tappa a Camastra, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Sabrina Di Pasquali. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio e telefono da Carini, provincia di Palermo. È mai possibile che ogni volta, ogni anno, cambiano i libri di testo e la famiglia è costretta ad evitare di comprare libri di seconda mano e a comprarli di sana pianta? Questo è contro l'economia familiare e contro le famiglie. È una norma sbagliata. Non so che cosa ci sia sotto, o si tenta di favorire alcune case editrici. Vorrei che questo venisse alla luce e indagassero sul Ministero della Pubblica Istruzione. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Amor non vive quando muor la speranza.

0: la cura degli spazi pubblici comincia da ciascuno di noi, ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Emma, per sempre.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ad Assisi ieri il clou delle grandi celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla sua morte. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha detto nell'omelia il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Di pace ha parlato nel suo intervento anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: In alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che incontrando Zelensky ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti prevalentemente militari, tra cui armi e tecnologia satellitare, oltre a droni da combattimento per circa 1 miliardo. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a nord della capitale. Nella notte poi ancora raid, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Colpita da droni anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 7:54.
5: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Carmine Ferraioli di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Cefalù, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Rosalia Cipriano. Proseguiamo verso Bobbio Pellice, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Iole Paolasso. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Antonella Mossa. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Parisi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche Ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con il Gruppo Italiano.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Angelina, dalla Toscana. Io vorrei rispondere, ma sempre garbatamente, a quel signore che è andato a Londra. Ha detto che siamo 20 anni indietro. Forse è vero, però il tramonto della Sicilia, io ho lasciato 14 anni fa la Calabria e la Sicilia per venire in Toscana, una bella regione senz'altro, ma chi può dimenticare il profumo della Zagara? Chi può dimenticare quei tramonti? Caro signore, mi dispiace, ma si mangia un bel piatto alla norma. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido. Oggi è l'onomastico di Placido. Il nome ha origine latina e significa mansueto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 ottobre del 1954, i governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il Memorandum di Londra. Ed ora l'aforisma del giorno. A volte le risposte si trovano nelle domande che ci dimentichiamo di fare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un cannibale è uno che va al ristorante e ordina al cameriere. Il consiglio della nonna: quando i piedi tendono a gonfiarsi, per un pediluvio rigenerante, sciogliete un cucchiaio di senape in polvere in una tazzina di acqua bollente e versate poi il contenuto in un catino. Aggiungete quindi acqua fredda e immergetevi i piedi. Proverete subito un grande sollievo. Adesso l'indovinello del giorno. Questo male ne soffrono un po' tutti, ma gli uccelli proprio no. La risposta è mal di denti. Ed ecco la curiosità del giorno. Nel 1956 nasce un esame medico importantissimo che permette di scoprire se il nascituro ha gravi malformazioni, l'amniocentesi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: vezzo. Vezzo, dal latino vizium, difetto, cattiva abitudine. Significato: modo di procedere o di fare, consuetudine, gesto affettuoso, carezza, fascino, attrattiva. Al plurale, moine.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Della Lombardia: zucca e melon ha la sua stagione. Zucca e melone ha la sua stagione. Significa che ogni cosa ha il suo tempo appropriato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.
3: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Mattia Bazzar. Stasera che sera.
1: Stasera che sera. Restare tutto il tempo con te.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Giuseppe Fulcheri, e adesso ci sei tu.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Napoli, dove Lina Balestrieri riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Francesco Passero. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Bobbio Pellice, in provincia di Torino, dove Massimo Zanelli ci aspetta. Eccoci a Genova per festeggiare Virginia Mercogliano. Ultima tappa a Camastra, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Sabrina Di Pasquali. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Nicolas Bonazzi. L'ultimo giorno del

0: è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve. Sa cosa diceva Billings? Ci sono un sacco di persone in questo mondo che passano così tanto tempo a controllare la propria salute che non hanno più il tempo per godersela. Sa cosa diceva Alcott? È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco e chiamo da Martina Franca. Io mi chiedo come mai, dopo tutto quello che sta succedendo nelle scuole elementari e negli asili, ancora lo Stato non si decide a mettere la legge per far diventare obbligatorie le telecamere nelle aule. Penso che sarebbe una cosa buona da fare e una tranquillità per noi genitori.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Carmine Ferraioli di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Cefalù, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Rosalia Cipriano. Proseguiamo verso Bobbio Pellice, in provincia di Torino, per fare gli auguri a Iole Paolasso. A Pirri, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Antonella Mossa. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Parisi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Ieri, nel giorno della visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica, non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con il gruppo italiano.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Non vediamo mai il nostro volto direttamente. Ogni volta che guardi il tuo viso, lo stai osservando attraverso una riflessione o un'immagine registrata. Non hai mai visto il tuo volto dal punto di vista di un'altra persona.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo uno studio del 1984 basato sull'analisi degli strati di cenere, l'eruzione vulcanica che ha distrutto Pompei è durata 24 ore ed è avvenuta in due fasi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La tua voce che senti in una registrazione ti sembra strana per un motivo fisico. Quando parli, senti la tua voce sia attraverso l'aria, sia attraverso vibrazioni trasmesse dai tessuti della testa. Una registrazione contiene soprattutto la componente trasmessa dall'aria.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cielo di Plutone è di colore blu.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Donatella Rettore, il Cobra.

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Massiccio attacco russo nella notte in Ucraina, oltre 200 droni, conta l'aeronautica militare che ne ha neutralizzati poco più di 170, i rimanenti hanno colpito 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre 3. Ieri, nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, è stato colpito un ponte di Kiev sul Dnipro, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, colpita anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, 22.000 persone senza elettricità. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, a Vienna, in Georgia, 2 persone sono morte, quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica, non sono stati comunicati arresti. MotoGP Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale, lo spagnolo della Ducati si porta soli 2 punti da Martin, secondo a Moteghi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Napoli, dove Lina Balestrieri riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Francesco Passero. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Bobbio Pellice, in provincia di Torino, dove Massimo Zanelli ci aspetta. Eccoci a Genova per festeggiare Virginia Mercogliano. Ultima tappa a Camastra, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Sabrina Di Pasquali. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Irene Grandi, finalmente io.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Fabrizio Berti, Asti. Volevo dire a quelli che bruciano plastica, gomma, tutti i derivati del petrolio, perché magari ce l'hanno lì e non vogliono portarli al cassonetto o al centro di smaltimento. Guardate che bruciare la plastica è cancerogeno. Ammazzate voi e i vostri figli, le vostre famiglie. Guai a bruciare la plastica. Io delle volte alle 5 di mattina esco di casa e sento odore di plastica bruciata, perché c'è qualche, di solito è persona senza cultura che fanno queste cose, persone che non capiscono quanto sia veramente mortifero, porta alla morte bruciare la plastica, perché non è che una volta che è bruciata è sparita, quella va nell'aria e ce la respiriamo, ce la mettiamo nei polmoni. Non bruciate plastica, per piacere.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 11 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Placido,

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Giovanni Pettenati. Detto Gianni, è nato a Piacenza il 29 ottobre 1945 ed è stato un cantante e critico musicale italiano. A 6 anni vinse un concorso canoro e a 8 anni iniziò gli studi musicali. Da ragazzo fece parte della Società Filodrammatica di Piacenza, recitando il Teatro di Pirandello. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria. Si unì poi agli Juniors e nel 1966, accompagnato dal medesimo gruppo, incise il suo primo 45 giri. Nel 1966 incise il suo più grande successo Bandiera Gialla. Autori Alberto Testa, Nisa, Steve Dubof, Artie Kerfeld. Il brano è la versione italiana di The Pied Piper del cantante pop inglese Crispian St. Peters, canzone evergreen degli anni 60, capace di resistere al tempo diventata una hit, un inno generazionale simbolo di un'epoca associata a una certa idea di spensieratezza. Con questo brano, Gianni Pettenati ha venduto più di 10 milioni di copie. Al brano fu ispirato il film musicarello I ragazzi di Bandiera Gialla di Mariano Laurenti, che vide la partecipazione, oltre allo stesso Pettenati, di altri artisti famosi di quegli anni come Patti Pravo, Rocky Roberts, Ricky Shane, Lucio Dalla, The Primitives, Equipe 84 e Renato Zero. Gianni Pettenati resterà per sempre il cantante di Bandiera Gialla, che è stato pure il nome di un celebre programma radiofonico cult di quell'epoca, presentato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1967 Gianni Pettenati partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate al Cantagiro. Nel 1968, insieme con Antoine, entrò in finale al Festival di Sanremo. Seguirono altri successi. Critico musicale, fu anche autore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, tra cui Quelli erano giorni, 30 anni di canzoni italiane, scritto insieme con Red Ronnie, Gli anni 60 in America, Mina come sono, Io Renato Zero e Alice se ne va. Nel 2009 portò in scena il recital Breve storia della canzone italiana raccontata a memoria assieme a Delia Rimoldi, Raffaele Coeler, Maurizio Dosi e Luca Maciachini. Nel suo percorso si segnala anche l'impegno politico. Si candida infatti nel 2014 come consigliere comunale nel comune di Albenga. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2018 gli fu concesso un assegno vitalizio di 24.000 euro annuali in applicazione della legge Bacchelli per aver dato lustro alla patria. Gianni Pettenati è morto il 22 febbraio 2025 ad Albenga, in provincia di Savona. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La rivoluzione, Un cavallo nella testa, La tramontana,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Gianni Pettinati. Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 11 e 56 minuti. Francesca Lotta.

Ciao a tutti, mi chiamo Lucrezia, ho 30 anni e chiamo da Catania. Io ascolto Radio Margherita perché mi ricorda tanto quando ero a casa con la mia mamma. Lei mi svegliava ogni mattina alzando il volume della radio, facendomi così ascoltare la meravigliosa musica che trasmettete. A mio avviso la migliore musica italiana. Così oggi l'ascolta anche la mia bimba, che ha 10 anni, e canticchia così anche le canzoni di quando neppure io ero nata. Un bacio a tutti gli ascoltatori ed in particolare a

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele, e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Adriano Celentano, Soli.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.
2: Franco Battiato, col tempo sai.
3: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare, ti lasci andare e forse è meglio così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 12 e 31 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tonitruante. Tonitruante, che tuona o produce il rumore del tuono. Di persona si dice che ha una voce tonitruante chi parla con un tono molto elevato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Caos. Caos. Dal latino caos. Dal greco caos, abisso. Il senso primitivo sembra essere quello di ampia voragine in cui erano commisti, prima che nascesse il cosmo, i quattro elementi fondamentali: terra, acqua, aria, fuoco. Significato: stato originario della materia prima che il mondo fosse ordinato. In senso figurato, disordine, confusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fustella. Fustella. Significato: oggetto di acciaio per tagliare la carta. Talloncino staccabile di una confezione medicinale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adrenalina. Adrenalina. Così la chiamò il dottor Takamine, giapponese, che la scoprì nel 1901 perché prodotta da ghiandole vicine ai reni. Significato: ormone secreto dalle ghiandole surrenali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
3: Boa noite pra todo mundo, tô muito feliz de verdade.
4: Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Voglio dare un consiglio affinché si possa tutto un colpo eliminare evasione fiscale, truffe, traffico di droga, debito pubblico e rimettere in sesto i conti della nazione. Incentivare l'uso delle carte di credito e far sì che le spese effettuate con le carte di credito possano venire messe in detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Così emergerebbe molto del sommerso e si potrebbero recuperare notevoli somme da usare per la collettività. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Roberta da Palermo. Nudo si piglia su un tarrassimiglia. Nessuna persona sceglie un'altra se non ha qualcosa in comune.
4: Antonio da Castellammare del Golfo, Trapani. Saper dosare nelle giuste proporzioni le forze fisiche e mentali, 50% più 50%, migliora la vita e assicura un futuro prospero, crescente nel tempo.
3: Roberta da Palermo. Aligio uguale per tutti, ma quando i piccioli se ne fosse. La legge è uguale per tutti, ma chi ha i soldi se ne fotte.
5: Sono Anna da Lecce. Quando la urpe non arriva a lua, dice che arresta. Vuol dire quando una persona non arriva a quello che ha intenzione, che vuole qualcosa, dice che non serve, dice che non vale, dice che non è buona. Questo è il significato. Quando la urpe non arriva a lua, dice che arresta. Grazie Radio Margherita, siete forti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Massimo, vi ascolto dal pullman, parcheggiato a Milano, professione autista. Allora, Venezia, checkpoint per entrare con un autobus, 280 euro. Roma, per entrare con un autobus, a portare turisti, attenzione, dai 200 ai 300 euro. Firenze, patria di tale Renzi, 400 euro per entrare con un autobus, e via così dicendo. Ovunque gabelle e tasse. Paga media di un autista? Circa 80 euro. Riflettiamoci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
2: Boa noite pra todo mundo, tô muito feliz de verdade.
3: Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Jordano da Firenze. Vorrei segnalare, italiani, è vero che la crisi morde. Diamo tutti un contributo a ridurla, acquistando prodotti italiani, facendo così lavorare l'industria, l'agricoltura e l'artigianato italiano. Vedrete quanti più posti di lavoro si potranno recuperare e quanta valuta in euro resterà in Italia senza andare all'estero a rimpinguire le casse degli stranieri. Grazie dell'ascolto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Le vibrazioni in una notte d'estate.

0: dove, quando.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14:25.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa fa uno schiavo in discoteca? Si scatena.
1: L'angolo del sorriso.
2: Una scozzese al marito: caro, andiamo al cinema. Ma ci siamo stati ultimamente. Sì, ma adesso, con l'avvento del sonoro, sarà diventato più bello.
1: L'angolo del sorriso.
2: Scritta vista sulla porta di una sala parto: spingere, spingere, spingere.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
2: Boa noite pra todo mundo, tô muito feliz de verdade.
3: Mas eu também já pensei isso outra vez. Eu lembro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Matteo e chiamo da Trapani. Vorrei che si prendesse in esame il famoso doppio registro navale, che consente a navi che battono bandiera anche italiana e che fanno rotta internazionale di prendere equipaggi di qualsiasi nazionalità. E in questo caso sono gli asiatici quelli che fanno la parte del leone. Hanno fatto morire la marineria italiana, perché sulle navi da crociera il 90% degli equipaggi sono asiatici. Si può fare qualche cosa per far cambiare questo doppio registro internazionale emesso dalla Comunità Economica Europea?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 14:59.

0: Sono Tina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia e mi dà tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita ti fa tanta compagnia e ti dà tanta serenità anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi. Fame.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15:24.

Cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: L'indovinello del giorno.
1: È un filo, ma non si può infilare nel lago. La risposta è il filo del discorso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

alla mafia prospera, dove le persone scelgono di voltarsi dall'altra parte. Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani di onestà e responsabilità, può contribuire a indebolirla. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 15:57.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, il Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Buongiorno, sono Anna e chiamo da Taranto. La massima del giorno. Anche l'ora più nera ha solo 60 minuti. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Minuetto. Si sono confrontati oggi Franco Califano e Mia Martini.
1: Confronti!
0: Sara Toscano, viole e violino.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 16:29.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il servizio buono di porcellana ha preso un brutto colore giallo? Lavatelo in acqua tiepida con succo di limone e dopo sciacquate con acqua fredda. Tornerà splendente.
0: I consigli della nonna.
1: Labbra secche e screpolate? Spalmateci sopra del miele. Il suo alto contenuto di glucosio, infatti, ha un forte effetto riparatore sulla pelle.
0: I consigli della nonna.
1: Vi siete beccati un brutto eritema solare al mare o in montagna? Potrete trarre giovamento facendo degli impacchi con del pane inzuppato in acqua e avvolto in un fazzoletto. L'amido contenuto nel pane, infatti, è in grado di lenire l'arrossamento della pelle.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sulla A14 tra Foggia e Cerignola una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco per coprire la fuga. I malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. Nuovi colloqui in questura sulla morte di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre 2025 a Pietracatella. La speranza degli investigatori a circoscrivere il quadro delle indagini. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico russo sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 3 morti, 25 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Aspettando la nazionale maggiore, serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee, alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone, serve una vittoria con 2 gol di scarto. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Ultimo, 22 settembre.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi inizieranno ad interessare le regioni centrali e parte della Sardegna con dei fenomeni a carattere sparso. Sul resto del territorio inizialmente avremo alternanza tra sole e nuvole, qualche locale goccia di pioggia tra pomeriggio e sera isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico da nord a sud si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che saranno ancora al di sopra della media del periodo, generalmente comprese fra i 22 e i 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Luciana e chiamo da Milano. Volevo dire alla società della scienza, della medicina, che ancora oggi, negli anni 2000, la depressione, di cui quasi tutti soffriamo, viene ancora considerata una malattia mentale e le persone colpite vengono trattate abbastanza male. Questa è una vergogna per la scienza, perché tutti ormai sappiamo cos'è la depressione e quali sono le cause. Insomma, non c'entra nulla con l'intelligenza, con la memoria e con la morale di una persona. Grazie a tutti e complimenti per la vostra radio.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Bilma Goic, il profumo dell'erba. Il profumo.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17:25.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Amor non vive quando muor la speranza.

0: solo compito dei magistrati o delle forze dell'ordine combattere la mafia. Anche i cittadini comuni, denunciando e rifiutando compromessi, svolgono un ruolo decisivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono malinconico Nicola Biagio dal comune di Poggiomarino, Napoli. Ho questo messaggio da fare. Noi abbiamo una prostituzione nella nostra campagna all'aria aperta. Mi rivolgo all'amministrazione comunale, provinciale e nazionale. Non fosse meglio che questa prostituzione fosse regolarizzata dallo Stato e in modo che non si dà questo spettacolo indegno nella campagna? Grazie e tanti auguri.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
3: Oggi senza te

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, il 90° minuto, aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io chiamo da Genova, chiamo Sebastiano. Io volevo dire sulle pensioni, visto che se ne parla sempre in questi periodi socialmente, che non tutti andiamo in pensione in maniera uguale. A parte i lavori usuranti, io non capisco, non ne parla nessuno, perché ad esempio i militari, carabinieri, per l'amor di Dio, carabinieri, poliziotti, tanto di cappello, però davanti alla pensione dovremmo essere tutti uguali. Loro vanno in pensione sempre col sistema vecchio, 57 anni escono tutti. Dicono che il militare a 57 anni non può più correre dietro al ladro, però può fare altri lavori, sempre all'interno della pubblica amministrazione. E poi nella quadratura dell'INAI, mi dispiace dirlo, ma i primi a morire sono degli infortuni sul lavoro, sia la grande industria, l'edilizia, l'agricoltura. I poliziotti, mi dispiace, ho un mestiere, ripeto, tanto di cappello, però sono gli ultimi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il Palazzo Reale di Stoccolma è composto da ben 600 stanze.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Durante uno studio si è dimostrato che mangiare piccante riduca del 13% il rischio di morte per malattie cardiovascolari e ictus.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il primo sottomarino fu creato nel 1620 in legno.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Alcuni animali sono in grado di percepire terremoti prima degli esseri umani.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Tananai, sesso occasionale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Rita da Scandicci. Vi ringrazio di darci una radio pulita, come oggigiorno ce ne sono poche. E poi vorrei far riflettere sul fatto che a tutti ci sembra tanto quel che diamo e sempre poco quel che riceviamo. Smettiamo di usare la bilancia e usiamo al suo posto l'amore, come avremmo dovuto fare sempre. Vi ringrazio, un bacione, Rita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Edoardo De Crescenzo, ancora.

Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop all'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux, la multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni, nuovo tavolo il 29 ottobre. Sarà ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Oggi scade lo sconto sulle accise al gasolio, da domani si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili con la possibilità di scontare fiscalmente gli eventuali rincari. Borse europee in cauto progresso, in chiusura la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il premier Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita. Io sono Enzo e chiamo da Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Vorrei solo fare riflettere chi è che ha messo i test universitari per l'accesso alle università italiane. Io ho due figli, tutte e due modestamente abbastanza intelligenti, che studiano, uno al nord Italia e uno all'estero. Vorrei soltanto sottolineare il fatto che noi stiamo esportando dalla Sicilia le intelligenze migliori, nonché anche la nostra economia, perché mantenere un figlio al nord Italia e all'estero non costa certamente quanto mi sarebbe costato se fossero stati a Catania. Quindi io sono per abolire i test universitari e dare la possibilità a tutti di studiare e di mantenere l'economia siciliana in Sicilia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Giovanni Pettenati. Detto Gianni, è nato a Piacenza il 29 ottobre 1945 ed è stato un cantante e critico musicale italiano. A 6 anni vinse un concorso canoro e a 8 anni iniziò gli studi musicali. Da ragazzo fece parte della Società Filodrammatica di Piacenza, recitando il teatro di Pirandello. Nel 1965 vinse il Festival di Bellaria. Si unì poi agli Juniors e nel 1966, accompagnato dal medesimo gruppo, incise il suo primo 45 giri. Nel 1966 incise il suo più grande successo Bandiera Gialla. Autori Alberto Testa, Nisa, Steve Dubof, Artie Kerfeld. Il brano è la versione italiana di The Pied Piper del cantante pop inglese Crispian St. Peters, canzone evergreen degli anni 60, capace di resistere al tempo diventata una hit, un inno generazionale simbolo di un'epoca associata a una certa idea di spensieratezza. Con questo brano, Gianni Pettenati ha venduto più di 10 milioni di copie. Al brano fu ispirato il film musicarello I ragazzi di Bandiera Gialla di Mariano Laurenti, che vide la partecipazione, oltre allo stesso Pettenati, di altri artisti famosi di quegli anni come Patti Pravo, Rocky Roberts, Ricky Shane, Lucio Dalla, The Primitives, Equipo 84 e Renato Zero. Gianni Pettenati resterà per sempre il cantante di Bandiera Gialla, che è stato pure il nome di un celebre programma radiofonico cult di quell'epoca, presentato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1967 Gianni Pettenati partecipò al Festival di Sanremo e a Un disco per l'estate al Cantagiro. Nel 1968, insieme con Antoine, entrò in finale al Festival di Sanremo. Seguirono altri successi. Critico musicale, fu anche autore di romanzi, testi teatrali e libri sulla storia della musica leggera italiana, tra cui Quelli erano giorni, 30 anni di canzoni italiane, scritto insieme con Red Ronnie, Gli anni 60 in America, Mina come sono, Io Renato Zero e Alice se ne va. Nel 2009 portò in scena il recital Breve storia della canzone italiana raccontata a memoria assieme a Delia Rimoldi, Raffaele Coeler, Maurizio Dosi e Luca Maciachini. Nel suo percorso si segnala anche l'impegno politico. Si candida infatti nel 2014 come consigliere comunale nel comune di Albenga. Con il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2018 gli fu concesso un assegno vitalizio di 24.000 euro annuali in applicazione della legge Bacchelli per aver dato lustro alla patria. Gianni Pettenati è morto il 22 febbraio 2025 ad Albenga, in provincia di Savona. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo La rivoluzione, Un cavallo nella testa, La tramontana, Bandiera gialla. Sì.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Gianni Pettenati. Radio Margherita, per la memoria. Giovanotti, estate.

La mafia non è un problema lontano. Tocca la vita economica, sociale e culturale di intere comunità, limitando le possibilità di crescita e libertà di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 19:54.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In queste giornate colpisce molto che in buona parte delle nazioni si avvicinino o si stiano svolgendo elezioni che vedono sempre contrapposizioni forti, senza mediazioni, tra destra e sinistra, con una tendenza alla prevalenza della destra, come è successo ieri sera, questa notte italiana, in Brasile, con la vittoria al primo turno alle presidenziali del figlio di Bolsonaro, Flavio, contro Lula. E colpisce anche vedere che la Spagna, con il primo ministro socialista Pedro Sanchez, va verso le elezioni anticipate a fine novembre, con i sondaggi che non lasciano scampo al governo di Sanchez, proprio perché la destra lì è maggioritaria, lo era anche in pratica virtualmente nel Parlamento che si sta sciogliendo, ma Sanchez ha governato pur senza una maggioranza parlamentare. E tutto questo si riverbera anche sulle prossime elezioni, come sappiamo. C'è una spinta da una parte e dall'altra che nasconde ogni possibilità di interlocuzione con un centro che appunto dialoghi con una o con l'altra delle parti, temperandole. È un mondo che cambia, è un mondo politico che cambia, ma i rischi sono tanti, perché come si vede la contrapposizione senza nessuna concessione al dialogo non porta vantaggi né a una parte né all'altra, e anzi lima ogni possibilità di comprensione di quelle che sono le tesi altrui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sto regalando alcuni libri al carcere di Catania. Penso che sia una buona occasione per dare la possibilità ad un detenuto di recuperarsi, di studiare o magari di acculturarsi e nello stesso tempo arricchire le biblioteche delle carceri, dove ho ragione di credere che la cultura rischia una strumentale lottizzazione. Perché non lo fai anche tu? Un libro lo consegna alla portineria delle carceri. So per certo che si può fare, almeno stando a quanto mi ha detto un direttore di carcere in pensione.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andate.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 20 e 27 minuti.

Lina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta Giuseppina Casarin, Voci dal Mondo. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Giuseppina Casarin ha 65 anni, è musicista ed esperta in musica popolare e ha fondato il coro Voci dal Mondo, un gruppo di persone alle quali si incontrano per condividere la propria esperienza di vita e i canti tradizionali della propria cultura. L'idea del coro è nata nel 2008 a Mestre, un territorio che negli anni è stato attraversato da grandi flussi migratori e che inizialmente accoglieva soprattutto persone dell'est Europa. Attualmente invece il coro è composto da moldavi, francesi, spagnoli, bengalesi, italiani, i quali grazie a questo progetto si incontrano e fanno conoscere i canti tipici della propria tradizione, creando così un vero e proprio ponte culturale. Ci incontriamo una volta alla settimana, ognuno porta una sua canzone e su questa si fa un lavoro insieme, dice Giuseppina Casarin. I canti che queste persone portano sono bellissimi. Cantare è un modo diverso di stare insieme. Il canto spontaneo in tutte le tradizioni del mondo ha questo grande potere di mettere insieme le persone. Giuseppina Casarin ha ricevuto la nomina a Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver facilitato attraverso il canto i rapporti tra persone appartenenti a diverse culture. Negli anni il progetto Voci dal Mondo si è esteso anche nella città di Milano, entrando in contatto con le persone richiedenti asilo e ospitate nei centri di accoglienza. Questo è un modo, dice Giuseppina Casarin, per conoscere le persone che vivono nelle nostre comunità, ma di cui spesso sappiamo poco o nulla. Questo progetto apre un'opportunità di incontro tra i cittadini di Mestre e di Milano e le persone che arrivano qui da ogni parte del mondo. Da questo laboratorio, inoltre, è nato Interferenze, un progetto itinerante che attraversa i luoghi pubblici della città di Mestre. Piazze, stazioni e diverse vie sono animate da 50 e più culture, unite in un'unica voce. L'intento è quello di dimostrare che persone di diverse culture possono stare bene insieme e che la diversità è un arricchimento per tutti. Le persone che partecipano lo sanno bene, mettono a disposizione la propria voce e con coraggio entrano in connessione con le persone presenti in strada. Si gioca, si improvvisa, si ascoltano storie, si regalano oggetti simbolici come cartoline. Un fotografo professionista ha scattato foto ai volti dei coristi e ne ha fatto manifesti pubblici. I passanti li osservano incuriositi e in un istante scoprono un mondo nella propria città.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
2: Giuseppina Casarin, Voci dal Mondo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Mario e chiamo da Napoli. Vorrei poggiare il messaggio che ha lasciato la signora di San Sebastiano al Vesuvio per i cartoni animati violenti che trasmette la televisione, un danno per i nostri bambini. Ci diceva a chi rivolgersi, mandare delle lettere al presidente della RAI Roma e al direttore generale della RAI TV di Roma, Viale Mazzini 14 0195 Roma, sia al presidente della RAI che al direttore generale della RAI TV, proprio pregando di dare una grande censura su questi filmati, su questi cartoni animati, chiamiamoli, che la TV continua a mandare in onda. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: notizie.
1: Dopo la sconfitta in Parlamento sui provvedimenti per l'emergenza abitativa, il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre dal leader socialista appello ai movimenti per la casa. Sull'ex Ilva di Taranto prevale la difesa della salute pubblica, ma rimangono a rischio i posti di lavoro. Confermato dai giudici di Milano lo stop dell'area a caldo. Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
2: Il governo deve garantire un piano industriale così come prospettato, così come promesso, con i forni elettrici e il rilancio delle attività produttive, e dall'altra parte le istituzioni locali dovranno fare il proprio per poter garantire un periodo di transizione anche con gli ammortizzatori sociali che siano equi.
1: Capitolo Electrolux, l'azienda ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. La RAI ha sospeso Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della Commissione per il Codice Etico. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 20 e 55 minuti.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Sono Michele e chiamo da Cani Cattivi. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita per tutta la vita, anche a Cani Cattivi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: 00 30 34 64.
1: Paolo Frescura. Ti fa bella l'amore. Non ti

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Michela e chiamo da Aosta. Io volevo rispondere a quel signore che stasera ha mandato rispetto verso noi donne, perché siamo appariscenti, perché siamo con le tette di fuori e che siamo provocanti. Io lavoro in un'impresa di pulizie e mi dipingono una bella donna e sinceramente vado coperta, super coperta, i grembiule, non sono per niente appariscente, eppure ho avuto uomini che mi hanno molestata. Cioè, per cui questo signore, prima di parlare e giudicare che noi donne siamo tutte così, non si può fare di un erbe un fascio, per cui prima di parlare che ci pensi. E volevo comunque dire grazie Radio Margherita, siete una trasmissione stupenda, mi fate sognare, mi fate vivere, mi fate star bene, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 21:23.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Ecate, accomunata ad Artemide, anch'essa divinità lunare, con la quale spesso viene identificata, Ecate è dea misteriosa, che esercita i suoi poteri su tutti i regni della natura, cielo, terra, mare, inferno. Ella prodiga a tutti gli uomini benevolenza, concede il dono dell'eloquenza nelle assemblee politiche, la vittoria nelle battaglie come nei giochi, prospera navigazione e abbondante caccia, dà salute ai giovani e fecondità alle greggi. Possiede sia aspetto astrale sia sotterraneo. A lei è collegato il ciclo lunare. Spesso la si confonde con Persefone, sposa di Ade, re degli inferi. Viene ritenuta quindi una divinità sotterranea e come tale immaginata anche come dea notturna, connessa alla sfera lunare. La luce dell'astro nell'oscurità della notte, il suo occultarsi tra le nubi, il suo apparire e scomparire alterno e continuo, portano a poco alla concezione della dea come spaventosa potenza dell'oltretomba. Divenuta allora divinità degli spettri e delle invocazioni delle anime, Ecate presiede alla magia e a tutte le sue arcane operazioni e protegge le streghe. È immaginata anche con tre teste o tre corpi, simbolo dei tre aspetti della luna, nuova, mezza e piena, oppure come dea dei trivi o come signora del cielo, della terra, dell'aldilà. Legata al mondo delle ombre, appare ai maghi e alle streghe con le fiaccole in mano. In Esiodo, tuttavia, Ecate occupa un ruolo speciale. Zeus le concede splendidi doni, con poteri sulla terra e sul mare, e anche nel cielo stellato. E tra gli dei e gli uomini è grandemente onorata con privilegi. Zeus la rende nutrice di giovani, che insieme a lei vedono con gli occhi la luce di Aurora dall'ampio sguardo. Così, sin dall'inizio, cresce la gioventù. E questi sono i suoi onori.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.

0: L'omertà non protegge, rende solo più forte chi usa la violenza per imporre il proprio potere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono cornuti e ladri, se ne è accorto troppo tardi, perché se non sarebbe così, no? Lo Stato, io guido da 40 anni, non ho fatto ancora una lettera e mi aumentano sempre in continuazione. Uno di noi che non fa mai incidente dovrebbe essere premiato, invece non lo fanno. Questa è mafia e camorra. Perché, scusate, io, ma se mi faccio il conto, 40 anni, quando ho pagato di assicurazione, no? Ma è proprio la mafia, questa è mafia. Non sono cornuti, perché essere cornuti oggi è un privilegio. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Mino Reitano, la mia canzone.
1: Io non so nemmeno tante cose, dico sì.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dalla giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci, e le temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffieranno infatti venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 21:53.

0: amore effimero.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Dopo la sconfitta in Parlamento sui provvedimenti per l'emergenza abitativa, il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre dal leader socialista Appello ai Movimenti per la Casa. Sull'ex Ilva di Taranto prevale la difesa della salute pubblica, ma rimangono a rischio i posti di lavoro, confermato dal giudice di Milano lo stop dell'area a caldo Valerio Dalò, segretario nazionale della FIM CISL.
3: Il governo deve garantire un piano industriale così come prospettato, così come promesso, con i forni elettrici e il rilancio delle attività produttive, e dall'altra parte le istituzioni locali dovranno fare il proprio per poter garantire un periodo di transizione anche con gli ammortizzatori sociali che siano equi.
2: Capitolo Electrolux, l'azienda ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. La RAI ha sospeso Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della Commissione per il Codice Etico. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Stella e vi ascolto dalla Calabria. Volevo dire che io amo scrivere in dialetto. E il dialetto è una ricchezza che va mantenuta, difesa, valorizzata, divulgata, vale per tutta l'Italia senza differenza. E rispondo a qualcuno che ha una diversità di concetto sul dialetto. Mi piace farlo sentire a tutti, il dialetto è bellissimo. Vi ringrazio, grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Francesca Michielin, Fango in Paradiso. Dopo

0: paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 22 e 24 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, peace and love. Si ricorda gli anni 60, i figli dei fiori.
3: Ma che dice, Pulce?
2: Che dico? Semmai, che dice la Corte di Cassazione? Ma è vero, prof, che non è punibile chi coltiva piante di marijuana?
3: Pulce, andiamoci piano e chiariamo bene cosa ha deciso la Suprema Corte di Cassazione.
2: Bene, prof, l'ascolto.
3: Vede, sino ad ora veniva condannato chiunque coltivasse piante da cui era possibile estrarre sostanze stupefacenti, a prescindere dal grado di maturazione delle stesse, avendo esclusiva rilevanza la semplice conformità della pianta al tipo botanico della cannabis e quindi la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre le sostanze stupefacenti.
2: E cosa è cambiato oggi?
3: In tema di coltivazione di droghe, già la Corte Costituzionale aveva sottolineato la pericolosità della coltivazione di piante da cui sono estraibili principi attivi di sostanza stupefacente, in quanto idonee ad attentare al bene della salute, oltre che per il fatto di creare occasione di spaccio di droga. Ma il giudice delle leggi sottolineava che l'offensività dovesse ravvisarsi anche in concreto.
2: In concreto? Quindi non basta coltivare le piante, è anche necessario che queste piante siano giunte a maturazione, prof, e quindi da esse possa estrarsi la droga?
3: Esattamente, Pulce. Per la Suprema Corte il giudice deve accertare che il fatto reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene tutelato, che è la salute pubblica. Pertanto va valutato il grado di maturazione raggiunto dalle piantine di marijuana al momento in cui l'autorità le rinviene, e non la futura ed eventuale capacità di mettere in pericolo le persone.
2: Quindi, prof, se ho capito bene, se la piantina è piccola e ancora non è in grado di produrre il principio attivo, il coltivatore la fa franca.
3: Proprio così, Pulce. Ciò può accadere soltanto se la pianta in quel momento non ha una effettiva capacità di produrre droga.
2: Prof, questa sentenza non mi convince proprio. Carabinieri e polizia, per incastrare i delinquenti, dovranno attendere il periodo della raccolta. Ma come la mettiamo poi con la salute pubblica?
3: Pulce, sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo. È l'unico posto in cui devi vivere.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe Di Mari, chiamo da Avola, in provincia di Siracusa. Io vorrei ricordare agli automobilisti italiani di non posteggiare le macchine davanti agli scivoli per i portatori di handicap. Questa purtroppo è una brutta abitudine che si sta consolidando in tutta l'Italia. Per favore, rispettiamo le norme e cerchiamo di essere attenti ai problemi altrui. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 5 ottobre. Sono le ore 22:51.

Mi chiamo Ettore, chiamo da Torino Centro, quadrilatero romano. Io ascolto Radio Margherita perché piace a Gianni e piace a me. È una radio piena di vita con un certo non so che. Ciao da Ettore e Gianni senza OGM. Radio

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gruppo Italiano.

0: Attenzione!
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In queste giornate colpisce molto che in buona parte delle nazioni si avvicinino o si stiano svolgendo elezioni che vedono sempre contrapposizioni forti, senza mediazioni tra destra e sinistra, con una tendenza alla prevalenza della destra, come è successo ieri sera, questa notte italiana, in Brasile, con la vittoria al primo turno alle presidenziali del figlio di Bolsonaro, Flavio, contro Lula. E colpisce anche vedere che la Spagna, con il primo ministro socialista Pedro Sanchez, va verso le elezioni anticipate a fine novembre, con i sondaggi che non lasciano scampo al governo di Sanchez, proprio perché la destra lì è maggioritaria, lo era anche in pratica virtualmente nel Parlamento che si sta sciogliendo, ma Sanchez ha governato pur senza una maggioranza parlamentare. E tutto questo si riverbera anche sulle prossime elezioni, come sappiamo. C'è una spinta da una parte e dall'altra che nasconde ogni possibilità di interlocuzione con un centro che appunto dialoghi con una o con l'altra delle parti, temperandole. È un mondo che cambia, è un mondo politico che cambia, ma i rischi sono tanti, perché come si vede la contrapposizione senza nessuna concessione al dialogo non porta vantaggi né a una parte né all'altra, e anzi lima ogni possibilità di comprensione di quelle che sono le tesi altrui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Gesualdo Bufalino, 100 Sicilie. Un fiume. La voce di un fiume che coli così quietamente da sembrare immobile, dove, anzi, minimi mulinelli e riflussi destino l'illusione di un movimento aritroso, il paradosso di un ritorno alla fonte. Questo è il suono che mi sento brusire al fianco ogni sera da un rigido seggiolone, e so che mia madre, nel buio, che parla. Mia madre è nata nel penultimo anno del secolo scorso e dalla lunga guerra con gli anni ha riportato feroci, benché non indegne, ferite. Salva l'integrità della mente, non altrettanto quella delle orecchie e degli occhi. Sicché davanti al video, la sera, mentre io tengo basso il volume e col telecomando corro a zigzag fra una sparatoria e una copula, ansioso di risparmiargli nelle crudezze più decisive, lei si rintana volentieri nell'ovatta della sua nebbia e s'abbandona un monologo tenero, un improvviso, metà favola, metà sognamento, dove passano e ripassano, infine piegano assopite le ali, i fantasmi della sua gioventù. È l'occasione che attendo per spegnere l'apparecchio e dispormi in silenzio all'ascolto. Così mi è venuto ieri sera di chiederle come si conobbero lei e mio padre e in virtù di quale caso o destino io avvenni dal niente e ruppi involontario nel mondo. E lui era tornato dalla guerra. La guerra era finita appena e nel paese c'era la spagnola. Ah, è la spagnola, e quanti morti fece in paese. Una porta no e una porta sì. Nella mia strada morirono tanti. A noi sorelle mia madre diede una polverina grigia disinfettante da tenere in un sacchetto al caldo fra le mammelline come un santino. Così tre di noi si salvarono, ma a Stellina non bastò, che aveva 2 anni e morì di giugno. Rammenta il dottore Secolo. Lui non volle nemmeno visitarla, tanto paura del contagio aveva. Si fermò sul marciapiede al sole, davanti all'uscio aperto, e la guardava da lontano, nel fondo dell'alcova dov'era. Disse: datele acqua e cannella. E sparì nel sole. Sì, ma con papà come fu? Oh, lui mi vide per caso ai funerali di Stellina e cominciò a pensarmi. Lui era fabbro ferraio, ma era istruito. Gli piacevano i libri, il teatro, la musica in piazza. E io e mio padre era sarto. E noi ragazze cucivamo dall'alba al tramonto i pantaloni e i gilet dei clienti signori, sedute davanti all'uscio, parlando nel frattempo e cantando.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Gesualdo Bufalino, 100 Sicilie, intervista a mia madre.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo al cuore.
3: Sì.

0: La legalità non è un concetto astratto, è la possibilità concreta di vivere senza paura, di lavorare senza ricatti, di crescere senza condizionamenti criminali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Lovero, sono una nonna di 82 anni, chiamo dalla provincia di Bari. Volevo dire questo: il mio papà, poverino, diceva: non esistono i disoccupati, esistono gli sfaticati, quelli che non vogliono lavorare. Venite a vedere in Puglia gli oliveti, i pavimenti degli oliveti, i terreni degli oliveti sono coperti di un tappeto di olive cadute. Nessuno più raccoglie le olive da terra, preferiscono andarsene in giro e chiedere col berrettino in mano l'elemosina, ma a raccogliere il frutto da terra no. Meditate, gente. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ermal Meta. Il campione.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23 e 59 minuti.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Annalisa.

0: presentato Buonanotte con Annalisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: A modo mio, Bellissima, Bollicine, Movimento lento, Quello che non sai di me e Superare.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Angelo Branduardi.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: È mezzanotte, è 30 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un tweet? Finché mia moglie resta così maniaca dell'ordine e della pulizia, io sto tranquillo, non mi ucciderebbe mai, anche solo per la paura di sporcare. Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Nicoletta dalla provincia di Torino. Io volevo fare un appello alla ragazza di Catania per quanto parlava sulle vittime di violenza agli uomini. A volte non sono solo gli uomini che fanno violenza, tutti possiamo essere vittime di violenza, anche dei figli stessi, per un problema di salute che purtroppo, se non vengono segnalati, i servizi sociali non fanno più nulla. Io dico di chiamare per informazione che il 1522, ripeto, il 1522, che può essere d'aiuto, come è stato d'aiuto alla sottoscritta. Grazie e buona trasmissione a Radio Margherita che dà questa opportunità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 6 ottobre, è mezzanotte e 53 minuti.
1: Antonio Maggio, un'altra volta.

0: Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.
1: Radio Margherita ti diverte, ti rilassa, ti tiene compagnia ed è una radio pulita anche a Rivoli.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe e telefono da Noto, Siracusa. Sono un piccolo produttore di agrumi e non riesco a capire perché i limoni miei, le arance, le mandarance e le mandarine a me vengono pagate a pochissimi soldi, mentre se vado nei supermercati di Milano, Torino, Venezia, Genova, Pisa, Livorno li trovo a pezzi per 10 volte. E vorrei che gli ascoltatori di Radio Margherita telefonassero e dicessero: senti Giuseppe, ho comprato i tuoi prodotti a tanto prezzo, ho pagato a 50 centesimi, a 5 euro, a 2 euro, 3 euro questi prodotti, in modo da poter capire in tutta Italia come avviene questa maggiorazione di prezzo. Questo è il mio problema. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Non credere. Si sono confrontati oggi Fausto Leali e Mina. Confronti.
1: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Peristalsi. Peristalsi, dal greco, significato: in anatomia, insieme di contrazioni fisiologiche non controllate dalla volontà, caratteristiche degli organi cavi dotati di muscolatura liscia, in particolare dell'intestino.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Astrologia. Astrologia. Dal greco astron e logos, discorso sugli astri. In origine, sinonimo di astronomia, cioè osservazione e calcolo sul movimento degli astri. Significato: antica arte divinatoria che studia gli influssi degli astri sugli uomini e sugli eventi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Salmo. Salmo. Dal latino cristiano psalmus. Significato: composizione religiosa destinata al canto e contenuta nel libro dei Salmi nella Bibbia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tutore. Tutore. Dal latino, participio passato di tueri, cioè proteggere. Significato: chi esercita la tutela per legge. In senso esteso, custode, sostenitore.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: La mafia si insinua nelle fragilità della società approfittando dei bisogni. Per questo rafforzare la scuola, la cultura e la solidarietà è anche un modo per combatterla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Wanda da Milano, vi ascolto tutto il giorno perché siete una radio bellissima, però volevo segnalare che a Milano c'è l'aria irrespirabile, una cosa veramente oscena. Possibile che non facciano niente per migliorare la vita delle persone che vivono in centro città? E oltretutto vorrei dare un consiglio ai signori genitori che portano i figli a scuola in macchina e li vanno a riprendere in macchina, di far camminare i loro figli e non inquinare l'ambiente con le macchine. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 ottobre. È luna. È 53 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Rita Pavone, datemi un martello.

Sono Giovanna dalla Sardegna. Ero sola e smarrita, ora ho Radio Margherita.